0: ke lunch o sa wara santse rena le wena
1: la phela so se ke printa wa se tswala laptop as company ya ga mmago close that laptop spray di direct ho fridge.

Ay, brale zapa, re ke re o braya. Yo. Ah, braya ka. Ho se go tsene bo mapiano. Yo, yo, yo, yo. Ah, braya go di tsa ga edu se. Ah, aman. Ay, braya ka warbo bolaya. Tango wa le brete radio kana. Mo ra stimbe isti braya ka. Ay, wa di tsela tuba yano.